0: prior.
1: 20 Bravo.
0: Engine 3, mobile standard.
2: 3 mobile.
0: 3 Alpha. Alpha. 3 Bravo.
2: 3 Bravo.
0: 3 Charlie.
3: 3 Charlie.
0: 3 Delta.
3: 3 Delta.
0: Net 30 Alpha.
2: 30 Alpha.
0: 30 Bravo.
2: 30 Bravo.
0: Engine 4 mobile.
2: No 4 mobile.
0: 4 Alpha.
2: Alpha mobile.
0: 4 Bravo.
2: 4 Bravo.
0: 4 Charlie.
3: 4 Charlie.
0: 4 Delta.
2: 4 Delta.
0: Mad 40 Bravo.
2: 40 Bravo.
0: 40 Charlie.
2: 40 Charlie.
0: Engine 5 Alpha. Five Bravo.
1: Five Bravo.
0: Five Charlie.
1: Charlie.
0: Med 50 Alpha.
2: 50 Alpha.
0: 50 Bravo.
2: 50 Bravo.
0: Tower Alpha.
2: Alpha Alpha.
0: Tower Bravo.
2: Bravo.
0: Tower Charlie.
2: Charlie.
0: Dispatch standing by for Station 2 and HQ call box test. KNAG 577, ending radio test at 0814 hours.